0: Italia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

0: la pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 € al mese, 36 rate e anticipo 4.980 €, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 €, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Quattro volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
4: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te.
5: Radio Nostalgia.
3: Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 € con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 € di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: 7 eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
13: Una specie di monumento?
12: Acqua.
13: Un monumento alla cucina di eccellenza?
12: Brava, ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
13: Wow!
12: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
13: E la buona cucina toscana.
12: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
13: Radio Nostalgia.

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il secchi su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Cheratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. Lo spray lisciante e illuminante a 5,49€. E con due prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Amiche e amici, oggi dalle 16.30 vi aspetto tutti da Masella Arreda.
9: Ma ci sono anch'io.
0: Sì, è vero, insieme a me a Luca Giorgi ci sarà anche Greta Loffredo. Ma cosa c'è da Masella? Cosa c'è?
9: Una super festa dove Masella presenterà due prodotti che possono trasformare ognuno di noi in uno chef stellato.
0: Sì, vai, ora me li dici, dai, dimmeli, spoilera qualcosa, dai Greta.
9: Eh no che non te lo dico, perché trovano tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
0: Ci sentiamo oggi pomeriggio.
10: Sono le 6 e 57 minuti.
11: Ci siamo, ecco la cassaforte.
12: Non mi ricordo la combinazione.
11: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
12: Vai.
11: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
12: Sì?
11: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
12: Ah, Andreoni.
11: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
13: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
14: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
15: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
1: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
2: Dove, oh, dove?
1: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
2: Ah, sì, Ciccio Pennello.
1: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
0: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
1: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
3: Sei pronto a stupirti? Sabato 13 giugno dalle 16.30 ti aspetta un evento esclusivo da Mobili Masella. Un pomeriggio dedicato al gusto, al design e ai nuovi prodotti che renderanno ancora più speciale la tua tavola. E dalle 17 anche su Radio Nostalgia con Andrea Secci, Luca Giorgi e Greta Loffredo per scoprire in diretta tutte le novità firmate Mobili Masella. Per tutti i partecipanti, un ticket con sconto extra valido fino al 31 luglio sull'acquisto di nuovi arredi. Ti aspettiamo da Mobili Masella, via Provinciale La Spezia, Vezzano Ligure. Scopri di più su radionostalgia.fm.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Che gusto avrà la tua

0: tutti noi. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
6: Sono le 7:31 minuti.
7: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
8: Radio Nostalgia.
9: Buon sabato 13 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico a tutti gli Antonio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 13 giugno l'Aga Khan, il principe ismaelita, lo storico presentatore Silvio Noto, il poeta irlandese Yeats e Michele Zarrillo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado dei gemelli, hai una vita piena di alti e bassi. Qualche volta sarai depresso e malinconico e allora dovrai sempre ricordare che la notte raggiunge il buio più intenso subito prima che nasca il giorno. Gli altri sono importanti per te. Ti conviene fare le cose alle quali tieni sempre insieme ad altre persone. Dovrai prendere soci o sposarti per essere più felice e sereno. E passiamo ora alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna pomeridiana annuncia entusiasmo e vivacità. Perfetta una gita culturale in qualche città d'arte. Riceviamo e inoltriamo inviti, divertimento garantito. Toro, la luna in sestile a Giove ammanta di romanticismo la vita sentimentale e rende capaci di slanci generosi. Seguiamo il cuore, ci indica la strada da percorrere. Una scelta che non avevamo previsto potrebbe rivelarsi vincente. Gemelli, risveglio monotono emotivamente e fisicamente. Una buona opportunità per tirare le somme e fare il punto della situazione in vista di un pomeriggio felice. Gli impegni familiari richiedono tempo e pazienza. Cancro, che piacevole mattinata si prospetta con il beneplacito della luna in Toro. Amore e famiglia ci regalano piacevoli conferme. Le occasioni di metterci in luce con progetti di lavoro

0: lavoro ambiziosi e fortunati non mancano di certo. Leone, potremmo avere qualche difficoltà di comunicazione con il compagno o con gli amici. Se ciò dovesse procurare dissapori, facciamo subito chiarezza. Per fortuna la fiducia in noi stessi è alta e questo ci aiuta a sdrammatizzare. Vergine, stamattina siamo nel nostro elemento terra, solidi, tranquilli e radicati. Favorito l'inizio di un progetto, a patto che venga organizzato bene ogni dettaglio. Nella professione qualcuno o qualcosa potrebbe darci fastidio. Analizziamo i pensieri che ci incupiscono. Bilancia, il lavoro di squadra potrebbe decollare più facilmente e garantire ottimi guadagni con un po' di diplomazia in più e una migliore organizzazione. Grande voglia di emozioni nuove per sentirci vivi? Organizziamo un'avventura per riscoprire la gioia di piacere e di piacerci. Scorpione, se nel nuovo impiego abbiamo difficoltà a trovare un affiatamento coi colleghi, portiamo pazienza. Il tempo e il buon senso saranno risolutivi. Per qualunque decisione impegnativa, meglio aspettare qualche giorno. Oggi le circostanze non ci agevolano. Sagittario, oggi tocca fare una bella scorpacciata di incombenze arretrate e appianare la strada con qualche onorevole compromesso in ambito professionale. Con una certa moderazione diamo spazio alle idee altrui, in caso contrario andremo contro i nostri stessi interessi. Capricorno, al risveglio la forza costruttiva della luna in toro rimuove le eventuali incertezze sulla direzione da prendere e sulle scelte da fare. Ci attendono piacevoli sorprese, una proposta interessante oppure una sostanziosa gratifica economica. Acquario, il clima in famiglia e nell'attività risente del nostro malcontento, ma crearci delle inimicizie con parenti o superiori non giova affatto. Abbiamo un tocco di genialità, ma di fronte a dei banali problemi pratici perdiamo letteralmente la testa. Pesci, alcune circostanze in ambito familiare richiedono senso pratico e concretezza. Per fortuna oggi ne siamo ben forniti. Le tensioni sono un segnale da interpretare. Tiriamo fuori la testa dalla sabbia e guardiamo in faccia la realtà. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quell'odierna dice così: l'arte di essere saggi è sapere cosa trascurare. William James.
1: Radio Nostalgia. Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Caldo alla riscossa sul nostro paese, si comincerà con un weekend con temperature in aumento per arrivare a picchi di 38 gradi entro metà della prossima settimana. Avremo comunque un weekend inizialmente moderato, poi da metà settimana, come detto, la rimonta sarà più decisa ed incisiva. Quindi l'arrivo di una seconda intensa ondata di caldo dell'estate con qualche giorno di anticipo rispetto all'ingresso astronomico della stagione, che quest'anno avverrà domenica 21 di giugno. Quindi sabato sarà una giornata soleggiata praticamente su tutta Italia, come detto, con temperature che aumenteranno in maniera più sensibile. Al nord si registreranno massime tra i 33 e i 34 gradi sulla Valpadana, ma farà caldo anche al centro e al sud. Più moderate le temperature, 31-33 gradi al centro, 30-31 gradi invece al sud, fatta eccezione per i 34 gradi sull'entroterra sardo. Per questi e ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
4: Tutti per uno, uno per tutti.
3: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
4: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
3: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
4: Sì, paghi solo il materasso.
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica.
6: Ottimismo liquido.
5: Da Coffee Corner è arrivata la nuova 7 note, caffè toscano. Scopri con noi la tua armonia perfetta e la macchina potrà essere tua a soli 9 euro. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
6: La tua pausa al Coffee Corner.
7: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
9: Incidente? Ammaccatura? Graffietto misterioso? Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
10: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
11: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
10: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
11: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
12: Questa è Radio Nostalgia.

0: Buongiorno amici di Radio Nostalgia, è sabato mattina e come ogni weekend è il momento di diventare protagonisti del 3 per te. Prendi il cellulare, registrate una nota vocale WhatsApp con il vostro nome, la vostra città e le tre canzoni che non possono assolutamente mancare nel vostro sabato e inviatemela subito al 338 63 60 114. Magari tra pochi minuti no, ma domani sarete proprio voi in onda su Radio Nostalgia. E oggi ve lo dico, sarà una giornata speciale anche fuori dai nostri studi, perché dalle 16.30 vi aspettiamo alla Spezia da Mobili Masella Arredamenti, località Buon Viaggio, per un pomeriggio tra design, musica e diretta radiofonica, perché avrò il piacere e l'onore di raccontarvi questo evento insieme a Greta Loffredo e Luca Giorgi. E questa sera ci spostiamo invece a Pescia per una nuova notte di emozioni con il True Back Party, ex Mercato dei Fiori, dove balleremo insieme la musica più bella degli anni 2000. Adesso torniamo però alle vostre richieste, perché da Montopoli Valdarno c'è Luigi che ha scelto tre brani che raccontano perfettamente il suo sabato.
1: Sono Luigi da Montopoli e vorrei ascoltare queste tre belle canzoni. Una è Rossa Mela della Sera di Zucchero, l'altra è La Cura di Battiato, del grande Battiato, e poi Con te partirò di Bocelli, dedicato un po' a tutte quelle persone che la mattina si alzano e vanno a lavorare, comprese tutte le persone, i nostri angeli custodi, dalle forze dell'ordine ai pompieri, agli elicotteristi di Pegasus, a tutte quelle persone che la mattina si alzano e vanno a lavorare.

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: sono Luigi da Montopoli. Vorrei ascoltare queste tre belle canzoni. Una è Rossa Mela della Sera di Zucchero, l'altra è La Cura di Battiato, del grande Battiato, e poi Con te partirò di Bocelli, dedicato un po' a tutte quelle persone che la mattina si alzano e vanno a lavorare, comprese tutte le persone, i nostri angeli custodi, dalle forze dell'ordine ai pompieri, agli elicotteristi di Pegaso, a tutte quelle persone che la mattina si alzano e vanno a lavorare. Grazie ragazzi.
1: Radio Nostalgia, 3 per te, queste erano le canzoni di Luigi, adesso tocca a voi. Se non avete ancora inviato il vostro messaggio vocale, questo è il momento giusto per farlo. Nome, città e le vostre tre canzoni del cuore, bastano pochi secondi per entrare nella programmazione di Radio Nostalgia. Registrate il vostro vocale e lo inviate subito al 338-6360-114. Ricordatevi che oggi alle 16.30 ci trovate in diretta da Mobili Masella Arredamenti a Buon Viaggio, La Spezia, mentre questa sera mi troverete a Pescia, ex Mercato dei Fiori, con il True Back Party. Continuate a mandare i vostri vocali perché domani potrebbe essere il vostro turno, e soprattutto ricordatevi che la musica più bella degli anni 70-80-90 suona solo su Radio Nostalgia. Un bacio dai fratelli Secci.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
10: Convenienza. Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
1: Amiche e amici, oggi alle 16.30 vi aspetto tutti da Masella Arreda.
12: Ma ci sono anch'io.
1: Sì, è vero. Insieme a me, a Luca Giorgi, ci sarà anche Greta Loffredo. Ma cosa c'è da Masella? Cosa c'è?
12: Una super festa dove Masella presenterà due prodotti che possono trasformare ognuno di noi in uno chef stellato.
1: Sì, vai, ora me li dici. Dai, dai, dimmeli, spoiler a qualcosa. Dai, Greta.
12: Eh no che non te lo dico, perché trovano tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Ci sentiamo oggi pomeriggio.
13: Sono le 7:59.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale.
11: una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
19: Allora, la risposta è... MG.
20: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
23: Via, via.
22: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
24: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi cantare. 26 luglio, Voglio tornare negli anni 90. 29 luglio, Elio e le storie tese in concerto. Il 3 agosto, Massimo Ranieri in concerto. Il 5 agosto, The Michael Jackson Experience. Il 7 agosto, Pupo in concerto. L'8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Il 12 agosto, Abba Symphonic Show con orchestra sinfonica. E il 14 agosto, gran finale con il Throwback Party. Grandi artisti, spettacoli per tutte le età e un'estate di emozioni in una delle location più affascinanti della Toscana. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Prevendite online su Ticket One. Biglietti disponibili anche in cassa la sera degli spettacoli. Mediceo Live Festival 2026. L'estate vive qui.
25: Radio Ufficiale. Radio Nostalgia.

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
2: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
1: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
2: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.

0: costellazione del benzinaio.
1: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
9: Via, via.
8: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
10: Il meteo di Radio Nostalgia.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Caldo alla riscossa sul nostro paese, si comincerà con un weekend con temperature in aumento per arrivare a picchi di 38 gradi entro metà della prossima settimana. Avremo comunque un weekend inizialmente moderato, poi da metà settimana, come detto, la rimonta sarà più decisa ed incisiva. Quindi l'arrivo di una seconda intensa ondata di caldo dell'estate con qualche giorno di anticipo rispetto all'ingresso astronomico della stagione, che quest'anno avverrà domenica 21 di giugno. Quindi sabato sarà una giornata soleggiata praticamente su tutta Italia, come detto, con temperature che aumenteranno in maniera più sensibile. Al nord si registreranno massime tra i 33 e i 34 gradi sulla Val Padana, ma farà caldo anche al centro e al sud. Più moderate le temperature, 31-33 gradi al centro, 30-31 gradi invece al sud, fatta eccezione per i 34 gradi sull'entroterra sardo. Per questi e ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
10: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
12: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
13: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
12: Da Progetto Casa.
13: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
12: Con una promo così, corriamo!
13: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
12: Da Progetto Casa. Aran.
14: Offerta prorogata fino al 15 giugno.
15: Incidente? Ammaccatura? Graffietto misterioso? Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci è a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
16: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica. Da Coffee Corner c'è una promozione incredibile.
17: Ottimismo liquido.
16: Acquista le capsule, la nuovissima macchina Mocador Diva E1 è gratis. Il tuo espresso perfetto a soli 36 centesimi. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
18: La tua pausa al Coffee Corner.
19: Ci siamo. Ecco la cassaforte.
20: Non mi ricordo la combinazione.
19: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
20: Vai.
19: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
20: Sì?
19: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
20: Ah! Andreoni.
19: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
21: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante

0: cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
1: Radio Nostalgia.
2: Nostalgia.
1: 70, 80, 90.

0: anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque e comunque.
2: Sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€, il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da acqua e sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Convenienza! Ma vai da Conad! Via, via! Da Spazio Conad! Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
1: Amiche e amici, oggi alle 16.30 vi aspetto tutti da Masella Arreda.
10: Ma ci sono anch'io!
1: Sì, è vero, insieme a me a Luca Giorgi ci sarà anche Greta Loffredo. Ma cosa c'è da Masella? Cosa c'è?
10: Una super festa, dove Masella presenterà due prodotti che possono trasformare ognuno di noi in uno chef stellato.
1: Sì, vai, ora me li dici, dai, dai, dimmeli, spoiler a qualcosa, dai Greta!
10: Eh no che non te lo dico, perché trovano tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Ci sentiamo oggi pomeriggio.
11: Sono le 8:56.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
12: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In primo piano l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. La firma sarebbe imminente, ma nella notte ancora tensioni nello stretto di Hormuz. Le forze americane hanno abbattuto decine di droni iraniani lanciati contro navi commerciali. Il servizio di Alessio Galea.
13: Data e luogo della firma saranno annunciati a breve. Donald Trump esulta per il raggiungimento dell'intesa preliminare con l'Iran per la fine della guerra. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma che l'accordo non è mai stato così vicino. Conferme arrivano anche dal Pakistan, paese mediatore, ma restano tensioni su alcuni punti. Trump ha bollato come fake news le notizie sui contenuti del memorandum fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato e la fine del blocco navale americano in cambio della riapertura di Hormuz, anche il contestuale sblocco dei fondi iraniani congelati, seguito da 2 mesi di trattative sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa non include lo sblocco dei fondi e prevede già accordi sul dossier nucleare. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, dalla Siria e da Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 in Francia, Trump rilancia le accuse contro gli alleati europei. Il loro contributo per arrivare alla pace è stato irrilevante.
12: Intanto riprende quota la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso in Venezuela il leader della banda transnazionale Trende Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Nino Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata successivamente confermata sia dal Pentagono che dal governo di Caracas. Decollo verticale per SpaceX. Il debutto sul Nasdaq ha portato la capitalizzazione dell'azienda di Elon Musk a superare i 2.000 miliardi di dollari. Gli analisti hanno parlato di una giornata storica, sottolineando l'offerta pubblica da record. Musk, che diventa il primo trilionario al mondo, assicura: SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte e in definitiva oltre, ma la scommessa di lungo periodo che sfida i paradigmi della finanza alimenta i timori di qualche pericolosa bolla. Sentiamo Alessandro Cisilin.
14: La premessa è stata un IPO, offerta pubblica iniziale da capogiro, vendute 555,6 milioni di azioni al prezzo fisso, e anche questa è una novità voluta dall'azienda, di $135 ciascuna, generando una raccolta da 75 miliardi di dollari, addirittura quasi triplicato il record precedente, i 29 miliardi totalizzati nel 2019 dal colosso petrolifero Arabo Saudi Aramco. E il presupposto dell'operazione è stata una valutazione societaria strabiliante, circa 1.770 miliardi di dollari, cifre astronomiche come il composito settore d'affari di SpaceX, lo spazio appunto destinatario dei maggiori investimenti col gigantesco razzo Starship, le telecomunicazioni, principale fonte di introito col servizio internet satellitare Starlink, e ora anche la nuova avventura dell'intelligenza artificiale, per non parlare dell'obiettivo dichiarato di arrivare su Marte. Insomma, in larga parte scommesse sul futuro, mentre nella finanza la scommessa non manca, ma solo dopo una seria occhiata agli utili. E già non sono mancati nei mesi scorsi i timori della bolla sui tecnologici, in particolare proprio sull'intelligenza artificiale, nel raffronto tra gli enormi investimenti mobilitati e introiti futuri ancora difficili da contabilizzare. In ogni caso, a godersela è Elon Musk, con un patrimonio netto che solo con l'IPO ha superato i 1.000 miliardi di dollari.
12: Fuori programma per il rientro di Papa Leone XIV al termine della sua visita apostolica in Spagna, che lo aveva portato sulle isole Canarie, a Tenerife. Prevost ha fatto rientro a Roma a bordo del Falcon del re di Spagna Felipe a causa di un problema tecnico sull'aereo che era stato messo a disposizione dalla compagnia Iberia. Con un altro volo sono stati fatti rientrare i giornalisti e il personale al seguito. Il volo del Papa è rientrato a Roma verso le 23. Garlasco Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiarapoggio, già in regime di semilibertà, si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. La Juventus riparte da Giovanni Carnevali. Accettate le dimissioni di Comolli con buona uscita di 850.000 euro, John Elkann affida la vecchia signora all'artefice del miracolo Sassuolo, che ricoprirà il doppio ruolo di amministratore delegato e direttore generale. Sarà un futuro di successi, le prime parole di Carnevali. Il servizio di Jenny De Gaetano.
15: La Juventus cambia tutto ancora una volta, la terza in quasi 4 anni, qualcosa di impensabile per la storia della vecchia signora colpevolmente maltrattata da maghi presunti dietro la scrivania in panchina. Ci ha pensato John Elkann, ultimo baluardo della famiglia Agnelli, di quello slogan impresso nei cuori bianconeri prima che sulle maglie: vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta. E così, per tornare ad essere felici, via l'uomo dei numeri, degli algoritmi, Damian Comolli, che intascherà comunque 850.000 euro lordi. Arriva Giovanni Carnevali, 12 stagioni praticamente perfette al timone del Sassuolo. Sarà un futuro di successi, le prime parole del 66enne dirigente milanese, a cui spetterà prima di tutto riportare la serenità alla continassa compromessa dalla gestione francese. Sorride Luciano Spalletti, ricordiamo un suo lungo abbraccio in campo con Carnevali in occasione dell'ultimo incrocio in campionato con gli emiliani. Ed ora, sotto con il mercato, ci sono da riempire tante caselle, dal portiere in pole Dibu Martinez a quelle del centrocampo dell'attacco, che magari riabbraccerà, chissà, Dusan Vlahovic dopo la rottura del serbo con la vecchia dirigenza, che fortunatamente per il popolo juventino fa ormai parte del passato.
12: Mondiali di calcio. Dopo la cerimonia d'apertura intera messicana, ieri è toccato al Canada con l'evento inaugurale di Toronto, che ha preceduto l'esordio dei padroni di casa con contro la Bosnia, terminato 1-1. Nella notte a Los Angeles è debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay, 4-1. Stasera alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
17: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
18: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
19: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
20: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
21: Stufo dell'acqua in bottiglia? Se anche tu vuoi smettere di acquistare acqua in bottiglia, ma non vuoi spendere un capitale per un purificatore d'acqua domestico, questa è l'occasione che stavi aspettando. Depur System Italia è lo specialista dell'acqua pura da oltre 25 anni. Vai su depursystemitalia.it e acquista direttamente nella nostra fabbrica il purificatore d'acqua per la tua casa, risparmiando il 50%. Depur System Italia. L'acqua pura a casa tua.
22: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sono le 9:28.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: Con il prezzo del carburante c'è

0: ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
4: Radio Nostalgia.
5: Buon sabato 13 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico a tutti gli Antonio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 13 giugno l'Aga Khan, il principe ismaelita, lo storico presentatore Silvio Noto, il poeta irlandese Yeats e Michele Zarrillo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado dei gemelli, hai una vita piena di alti e bassi. Qualche volta sarai depresso e malinconico e allora dovrai sempre ricordare che la notte raggiunge il buio più intenso subito prima che nasca il giorno. Gli altri sono importanti per te. Ti conviene fare le cose alle quali tieni sempre insieme ad altre persone. Dovrai prendere soci o sposarti per essere più felice e sereno. E passiamo ora alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna pomeridiana annuncia entusiasmo e vivacità. Perfetta una gita culturale in qualche città d'arte. Riceviamo e inoltriamo inviti, divertimento garantito. Toro, la luna in sestile a Giove ammanta di romanticismo la vita sentimentale e rende capaci di slanci generosi. Seguiamo il cuore, ci indica la strada da percorrere. Una scelta che non avevamo previsto potrebbe rivelarsi vincente. Gemelli, risveglio monotono emotivamente e fisicamente. Una buona opportunità per tirare le somme e fare il punto della situazione in vista di un pomeriggio felice. Gli impegni familiari richiedono tempo e pazienza. Cancro, che piacevole mattinata si prospetta con il beneplacito della luna in Toro. Amore e famiglia ci regalano piacevoli conferme. Le occasioni di metterci in luce con progetti di lavoro ambiziosi e fortunati non mancano di certo. Leone, potremmo avere qualche difficoltà di comunicazione con il compagno o con gli amici. Se ciò dovesse procurare dissapori, facciamo subito chiarezza. Per fortuna la fiducia in noi stessi è alta e questo ci aiuta a sdrammatizzare. Vergine, stamattina siamo nel nostro elemento terra, solidi, tranquilli e radicati. Favorito l'inizio di un progetto, a patto che venga organizzato bene ogni dettaglio. Nella professione qualcuno o qualcosa potrebbe darci fastidio. Analizziamo i pensieri che ci incupiscono. Bilancia, il lavoro di squadra potrebbe decollare più facilmente e garantire ottimi guadagni con un po' di diplomazia in più e una migliore organizzazione. Grande voglia di emozioni nuove per sentirci vivi? Organizziamo un'avventura per riscoprire la gioia di piacere e di piacerci. Scorpione, se nel nuovo impiego abbiamo difficoltà a trovare un affiatamento coi colleghi, portiamo pazienza. Il tempo e il buon senso saranno risolutivi. Per qualunque decisione impegnativa, meglio aspettare qualche giorno. Oggi le circostanze non ci agevolano. Sagittario, oggi tocca fare una bella scorpacciata di incombenze arretrate e appianare la strada con qualche onorevole compromesso in ambito professionale. Con una certa moderazione diamo spazio alle idee altrui, in caso contrario andremo contro i nostri stessi interessi. Capricorno, al risveglio la forza costruttiva della luna in Toro rimuove le eventuali incertezze sulla direzione da prendere e sulle scelte da fare. Ci attendono piacevoli sorprese, una proposta interessante oppure una sostanziosa gratifica economica. Acquario, il clima in famiglia e nell'attività risente del nostro malcontento, ma crearci delle inimicizie con parenti o superiori non giova affatto. Abbiamo un tocco di genialità, ma di fronte a dei banali problemi pratici perdiamo letteralmente la testa. Pesci, alcune circostanze

0: istanze in ambito familiare richiedono senso pratico e concretezza. Per fortuna oggi ne siamo ben forniti. Le tensioni sono un segnale da interpretare. Tiriamo fuori la testa dalla sabbia e guardiamo in faccia la realtà. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna dice così: l'arte di essere saggi è sapere cosa trascurare. William James. Radio Nostalgia.
1: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
2: Tutti per uno, uno per tutti.
1: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
2: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
1: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
2: Sì, paghi solo il materasso.
1: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
3: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
4: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
3: Da Progetto Casa.
4: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
3: Con una promo così, corriamo!
4: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
3: Da Progetto Casa. Aran.
5: Offerta prorogata fino al 15 giugno.
6: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
7: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
8: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
9: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
10: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
9: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
10: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
11: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio ogni venerdì alle 18.30 parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Su Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 apericena experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
11: Convenienza? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
0: Amiche e amici, oggi dalle 16.30 vi aspetto tutti da Masella Arreda.
13: Ma ci sono anch'io!
0: Sì, è vero, insieme a me a Luca Giorgi ci sarà anche Greta Loffredo. Ma cosa c'è da Masella? Cosa c'è?
13: Una super festa, dove Masella presenterà due prodotti che possono trasformare ognuno di noi in uno chef stellato.
0: Sì, ma ora me li dici, dai, dai, dimmeli, spoiler a qualcosa, dai Greta!
13: Eh no che non te lo dico, perché trovano tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
0: Ci sentiamo oggi pomeriggio.
14: Sono le 9:57.
15: Radio Nostalgia. Giornale radio.
16: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Donald Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino, ma restano tensioni sul testo concordato. Trump ha bollato come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro da Libano, Siria e Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei, accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Grossa novità per l'intrattenimento mondiale. È arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione da 110 miliardi di dollari ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa, dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. L'unione tra Paramount e Warner era stata annunciata a febbraio a chiusura di una lunga battaglia per il controllo del gruppo titolare di marchi come Harry Potter, CNN ed HBO, ed è destinata a riunire sotto la stessa governance due studi storici del cinema, varie testate, piattaforme streaming e reti via cavo. Numerose le voci critiche dal mondo del cinema per la riduzione di soggetti a cui proporre film e contenuti. Sono 3 alpinisti italiani le vittime dell'incidente in montagna sul versante valdostano del Gran Paradiso. I 3 che stavano scalando la parete nord del massiccio insieme sono stati localizzati a una quota di circa 3600 metri e nella tarda serata di ieri sono state effettuate le operazioni di recupero delle salme. Gli accertamenti sull'incidente e le operazioni di riconoscimento saranno affidati ai finanzieri di Entrev. Le cause dell'incidente sono al vaglio. Mondiali, debutto scintillante degli Stati Uniti che nella notte italiana a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex juventino Weah. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar, Svizzera. A mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri ricordiamo anche l'1-1 in Canada-Bosnia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Incidente, ammaccatura, graffietto misterioso. Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
8: Ci siamo, ecco la cassaforte.
12: Non mi ricordo la combinazione.
8: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
12: Vai.
8: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
12: Sì?
8: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
12: Ah, Andreoni.
8: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
3: Questa è Radio Nostalgia. Se ci ascolti,

0: Radio Nostalgia.
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
2: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
3: Dove, oh, dove?
2: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
3: Ah, sì, Ciccio Pennello.
2: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
2: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
4: Sei pronto a stupirti? Sabato 13 giugno dalle 16.30 ti aspetta un evento esclusivo da Mobili Masella. Un pomeriggio dedicato al gusto, al design e ai nuovi prodotti che renderanno ancora più speciale la tua tavola. E dalle 17 anche su Radio Nostalgia con Andrea Secci, Luca Giorgi e Greta Loffredo per scoprire in diretta tutte le novità firmate Mobili Masella. Per tutti i partecipanti, un ticket con sconto extra valido fino al 31 luglio sull'acquisto di nuovi arredi. Ti aspettiamo da Mobili Masella, via Provinciale La Spezia, Vezzano Ligure. Scopri di più su radionostalgia.fm.
5: Questa è Radio Nostalgia.

0: Italia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque e comunque.
2: Nostalgia, estate.
3: Clap your hands, everybody, if you got it.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30 parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Su Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
9: Sono le 10:34.
10: Radio Nostalgia. Viabilità.
11: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori fino alle 17 di questo pomeriggio tra Aglio e Roncobilaccio in direzione nord. Sempre in A1 per la mobilità, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. Qualche problema in A11 per incidente che coinvolge 4 mezzi leggeri, coda di 2 km con tendenza all'aumento tra Chiesina e Capannori in direzione Pisa. Rallentamenti per traffico anche tra Capannori e Lucca Est, ancora una volta verso Pisa. E arriviamo in Fipili, code a tratti per traffico, ancora una volta in direzione mare tra Montopoli Valdarno e Bivio S16 Fipili, diramazione Pisa. Prima di salutarci per il TPL, ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino a Firenze per lavori RFI con ripercussioni sul traffico privato. Il TPL. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
10: Radio Nostalgia.
12: Da Riccardo Corredi siamo come i 3 moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
13: Tutti per uno, uno per tutti.
12: Vorrai dire 3 per 1. Con uno li prendi tutti.
13: A giugno 3 per 1 da Riccardo Corredi.
12: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1.
13: Sì, paghi solo il materasso.
12: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.

0: 80-90 Radio Nostalgia.
1: La caldaia e la lavatrice si sono di nuovo guastate a causa del calcare? Sei stanca di rimuovere ogni giorno le incrostazioni dei rubinetti e dai vetri del bagno? Depur System Italia è lo specialista dell'acqua che dal 1992 porta l'acqua dolce a casa tua. Scopri le fantastiche offerte su depursystemitalia.it e acquista direttamente in fabbrica l'addolcitore d'acqua per la tua casa con il 50% di sconto. Depur System Italia. L'acqua dolce di casa tua.
2: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica.
3: Ottimismo liquido.
2: Da Coffee Corner è arrivata la nuova 7 note, caffè toscano. Scopri con noi la tua armonia perfetta e la macchina potrà essere tua a soli 9 euro. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Sun in the sky.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con il Summer Black Friday di UniEuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. UniEuro.
2: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
3: Amiche e amici, oggi dalle 16.30 vi aspetto tutti da Masella Arreda.
4: Ma ci sono anch'io.
3: Sì, è vero, insieme a me a Luca Giorgi ci sarà anche Greta Loffredo. Ma cosa c'è da Masella? Cosa c'è?
4: Una super festa dove Masella presenterà due prodotti che possono trasformare ognuno di noi in uno chef stellato.
3: Sì, vai, ora me li dici, dai, dimmeli, spoilera qualcosa, dai Greta.
4: Eh no che non te lo dico, perché trovano tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
3: Ci sentiamo oggi pomeriggio.
5: Sono le 10 e 57 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La 23esima edizione del mondiale Formula Itinerante ha aperto la sua terza casa dopo quella messicana, quella in terra canadese. Nella notte, praticamente all'alba italiana, a Los Angeles, altra cerimonia d'apertura con star della musica internazionale, dal rapper Future alla cantante brasiliana Anitta. Poi il debutto scintillante degli Stati Uniti, che hanno calato il poker sul Paraguay con venature d'Italia nel tabellino dei marcatori, il milanista Pulisic, l'ex Juve UEA, insieme alla doppietta del bomber del Monaco, Balogun. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar Svizzera, a mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri, ricordiamo, l'1-1 in Canada Bosnia. Intanto dipampa la polemica dopo l'ironia fuori luogo di Gianni Infantino contro gli azzurri fuori dai mondiali. Con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 228, ha detto il presidente della FIFA. Voglio sentirlo, ha replicato il ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC ha definito le parole un'uscita infelice. Voltiamo pagina, chiusa senza gloria la parentesi, come gli altro ribaltona la Juventus che si affida a Giovanni Carnevali nel doppio ruolo di AD e direttore generale. L'ex dirigente del Sassuolo ha parlato già con Spalletti lunedì alla Continassa, è in calendario un summit societario. Le nuove linee guida del mercato bianconero sposano i giocatori italiani, da un Chiesa bis alla tentazione Berardi. Ignazio Abate, il nuovo allenatore del Torino, ex calciatore Granata nel 2008, il tecnico campano prende il posto di D'Aversa. Abate, che ha firmato un contratto fino al 2028, nell'ultima stagione ha guidato la Juve Stabia fino ai playoff, battuta in semifinale dal Monza, poi promosso. Cambiamo argomento, Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, alle 12.30 la terza sessione di libere, ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e a Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli, nella prima sessione in pista come da regolamento 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Basket riprende il duello scudetto con gara 2 della serie di finale prevista al meglio delle 5 sfide alle 20 al Forum, l'Olimpia Milano in vantaggio 1-0 ospita la Reyer Venezia. Pallavolo, giornata di riposo per la nazionale maschile impegnata in Canada nella tappa di apertura di Nations League. Gli azzurri, una sconfitta e una vittoria, torneranno sul parquet all'1.30 di stanotte a Ottawa contro la Turchia e alla mezzanotte di domani incrocio con gli USA. Parola al libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
7: saranno altre due partite tostissime. La Turchia l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo più o meno come gioca. Gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre, quindi cercheremo di fare il meglio possibile.
6: Infine la pallanuoto, la Pro Recco alla caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i Liguri affrontano in finale il Barceloneta. Ed è tutto, a più tardi.
8: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
9: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
8: Da Progetto Casa.
9: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
8: Con una promo così, corriamo!
9: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
8: Da Progetto Casa. Aran.
10: Offerta prorogata fino al 15 giugno.
11: Questa è Radio Nostalgia. Se ci ascolti,

0: Radio Nostalgia.
1: Incidente, ammaccatura, graffietto misterioso. Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
2: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
4: Sei pronto a stupirti? Sabato 13 giugno dalle 16.30 ti aspetta un evento esclusivo da Mobili Masella. Un pomeriggio dedicato al gusto, al design e ai nuovi prodotti che renderanno ancora più speciale la tua tavola. E dalle 17 anche su Radio Nostalgia con Andrea Secci, Luca Giorgi e Greta Loffredo per scoprire in diretta tutte le novità firmate Mobili Masella. Per tutti i partecipanti, un ticket con sconto extra valido fino al 31 luglio sull'acquisto di nuovi arredi. Ti aspettiamo da Mobili Masella, via Provinciale La Spezia, Vezzano Ligure. Scopri di più su radionostalgia.fm.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio

0: Un weekend inizialmente moderato, poi da metà settimana, come detto, la rimonta sarà più decisa ed incisiva. Quindi l'arrivo di una seconda intensa ondata di caldo dell'estate, con qualche giorno di anticipo rispetto all'ingresso astronomico della stagione, che quest'anno avverrà domenica 21 di giugno. Quindi sabato sarà una giornata soleggiata praticamente su tutta Italia, come detto, con temperature che aumenteranno in maniera più sensibile al nord e si registreranno massime tra i 33 e i 34 gradi sulla Val Padana, ma farà caldo anche al centro e al sud. Più moderate le temperature, 31-33 gradi al centro, 30-31 gradi invece al sud, fatta eccezione per i 34 gradi sull'entroterra sardo. Per questi e ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
2: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
4: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
5: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
4: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
5: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
6: Questa è Radio Nostalgia. Se ci ascolti, di

0: 80-90 Radio Nostalgia.
1: Ci siamo, ecco la cassaforte.
2: Non mi ricordo la combinazione.
1: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
2: Vai.
1: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
2: Sì?
1: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
2: Ah, Andreoni.
1: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
3: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, chiuso fino alle 17 di questo pomeriggio il tratto compreso tra Aglio e Roncobilaccio verso nord per lavori. Sempre in A1 per traffico intenso, rallentamenti verso nord tra Calenzano e Via 1, variante di Valico. In A11, 4 km di coda per incidente verso Pisa tra Montecatini Terme e Capannori, con tendenza alla diminuzione. In Fipilicode a tratti in direzione mare per traffico intenso tra Ponte della S e Bivio SCC Fipili, diramazione Pisa. Prima di salutarci per il TPL ricordiamo lo sciopero aziendale di 24 ore previsto domani, domenica 14 giugno, e che interesserà la tranvia di Firenze e i bus urbani del Torino e Toscane. Fasce di garanzia per i bus tra le 4.15 e le 8.14, tra le 12.30 e le 14.29, per la

0: Gran Via dalle 6.30 alle 9.30, dalle 17 alle 20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Radio Nostalgia.
2: Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: Buongiorno amici di Radio Nostalgia, è sabato mattina e come ogni weekend è il momento di diventare protagonisti del 3 per te. Prendi il cellulare, registrate una nota vocale WhatsApp con il vostro nome, la vostra città e le tre canzoni che non possono assolutamente mancare nel vostro sabato e inviatemela subito al 338 63 60 114. Magari tra pochi minuti no, ma domani sarete proprio voi in onda su Radio Nostalgia. E oggi ve lo dico, sarà una giornata speciale anche fuori dai nostri studi, perché dalle 16.30 vi aspettiamo alla Spezia da Mobili Masella Arredamenti, località Buon Viaggio, per un pomeriggio tra design, musica e diretta radiofonica, perché avrò il piacere e l'onore di raccontarvi questo evento insieme a Greta Loffredo e Luca Giorgi. E questa sera ci spostiamo invece a Pescia per una nuova notte di emozioni con il True Back Party, ex Mercato dei Fiori, dove balleremo insieme la musica più bella degli anni 2000. Adesso torniamo però alle vostre richieste, perché da Montopoli Valdarno c'è Luigi che ha scelto tre brani che raccontano perfettamente il suo sabato.
1: Sono Luigi da Montopoli e vorrei ascoltare queste tre belle canzoni. Una è Rossa Mela della Sera di Zucchero, l'altra è La Cura di Battiato, del grande Battiato, e poi Con te partirò di Bocelli, dedicato un po' a tutte quelle persone che la mattina si alzano e vanno a lavorare, comprese tutte le persone, i nostri angeli custodi, dalle forze dell'ordine ai pompieri, agli elicotteristi di Pegaso, a tutte quelle persone che la mattina si alzano e vanno a lavorare.

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: sono Luigi da Montopoli e vorrei ascoltare queste tre belle canzoni. Una è Rossa Mela della Sera di Zucchero, l'altra è La Cura di Battiato, del grande Battiato, e poi Con te partirò di Bocelli, dedicato un po' a tutte quelle persone che la mattina si alzano e vanno a lavorare, comprese tutte le persone, i nostri angeli custodi, dalle forze dell'ordine ai pompieri, agli elicotteristi di Pegaso, a tutte quelle persone che la mattina si alzano e vanno a lavorare. Grazie ragazzi.
1: Radio Nostalgia, 3 per te, queste erano le canzoni di Luigi, adesso tocca a voi. Se non avete ancora inviato il vostro messaggio vocale, questo è il momento giusto per farlo. Nome, città e le vostre tre canzoni del cuore, bastano pochi secondi per entrare nella programmazione di Radio Nostalgia. Registrate il vostro vocale e lo inviate subito al 338-6360-114. Ricordatevi che oggi alle 16.30 ci trovate in diretta da Mobili Masella Arredamenti a Buon Viaggio, La Spezia, mentre questa sera mi troverete a Pescia, ex Mercato dei Fiori, con il True Back Party. Continuate a mandare i vostri vocali perché domani potrebbe essere il vostro turno e soprattutto ricordatevi che la musica più bella degli anni 70-80-90 suona solo su Radio Nostalgia. Un bacio dai fratelli Secci!
2: Nostalgia 3 per te. Radio Nostalgia.
3: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
1: Amiche e amici, oggi dalle 16.30 vi aspetto tutti da Masella Arreda.
7: Ma ci sono anch'io.
1: Sì, è vero, insieme a me a Luca Giorgi ci sarà anche Greta Loffredo. Ma cosa c'è da Masella? Cosa c'è?
7: Una super festa dove Masella presenterà due prodotti che possono trasformare ognuno di noi in uno chef stellato.
1: Sì, ma ora me li dici, dai, dai, dimmeli, spoilera qualcosa, dai Greta.
7: Eh no che non te lo dico, perché trovano tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Ci sentiamo oggi pomeriggio.
8: Sono le 11 e 56 minuti.
9: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della 26enne. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino. Restano tensioni sul testo concordato, Trump bolla come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. L'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Riprende quota anche la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico in Venezuela. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane è stato ucciso il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Niño Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata confermata sia dal Pentagono sia dal governo di Caracas. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo, Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Nella prima sessione in pista, come da regolamento, 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo. Accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
11: Da Riccardo Corredi siamo come i 3 moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
12: Tutti per uno, uno per tutti.
11: Vorrai dire 3 per 1. Con uno li prendi tutti.
12: A giugno 3 per 1 da Riccardo Corredi.
11: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1.
12: Sì, paghi solo il materasso.
11: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
13: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.

risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88.

0: 80-90 Radio Nostalgia.
1: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
2: Una specie di monumento?
1: Acqua.
2: Un monumento alla cucina di eccellenza?
1: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
2: Wow!
1: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
2: E la buona cucina toscana.
1: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
2: Sei pronto a stupirti? Sabato 13 giugno, dalle 16:30, ti aspetta un evento esclusivo da Mobili Masella. Un pomeriggio dedicato al gusto, al design e ai nuovi prodotti che renderanno ancora più speciale la tua tavola. E dalle 17, anche su Radio Nostalgia, con Andrea Secci, Luca Giorgi e Greta Loffredo, per scoprire in diretta tutte le novità firmate Mobili Masella. Per tutti i partecipanti, un ticket con sconto extra valido fino al 31 luglio sull'acquisto di nuovi arredi. Ti aspettiamo da Mobili Masella, via Provinciale La Spezia, Vezzano Ligure. Scopri di più su radionostalgia.fm.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Una volta in farmacia correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
9: Sono le 12 e 31 minuti.
10: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso

0: Accio in direzione Roma. Code a tratti a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Ponte d'Aeste e il bivio Pisa-Livorno in direzione mare. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Radio Nostalgia.
2: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
3: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
2: Da Progetto Casa.
3: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
2: Con una promo così, corriamo!
3: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
2: Da Progetto Casa. Aran.
4: Offerta prorogata fino al 15 giugno.
5: Incidente, ammaccatura, graffietto misterioso. Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
6: Stufo dell'acqua in bottiglia? Se anche tu vuoi smettere di acquistare acqua in bottiglia, ma non vuoi spendere un capitale per un purificatore d'acqua domestico, questa è l'occasione che stavi aspettando. Depur System Italia è lo specialista dell'acqua pura da oltre 25 anni. Vai su depursystemitalia.it e acquista direttamente nella nostra fabbrica il purificatore d'acqua per la tua casa risparmiando il 50%. Depur System Italia. L'acqua pura a casa tua.
7: Questa è Radio Nostalgia. Se ci ascolti,

0: Radio Nostalgia.
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
2: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
3: Dove, oh, dove?
2: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
3: Ah, sì, Ciccio Pennello.
2: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
2: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
4: Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99€. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20:30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
5: Amiche e amici, oggi dalle 16:30 vi aspetto tutti da Masella Arreda.
6: Ma ci sono anch'io.
5: Sì, è vero, insieme a me a Luca Giorgi ci sarà anche Greta Loffredo. Ma cosa c'è da Masella? Cosa c'è?
6: Una super festa dove Masella presenterà due prodotti che possono trasformare ognuno di noi in uno chef stellato.
5: Sì, vai, ora me li dici, dai, dimmeli, spoilera qualcosa, dai Greta.
6: Eh no che non te lo dico, perché trovano tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
5: Ci sentiamo oggi pomeriggio.
7: Sono le 12:58.
8: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Garlasco, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta sul delitto della procura di Pavia c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della vittima. Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma tra domani e lunedì a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto. Obiettivo del memorandum è fissare un punto di incontro tra le richieste di Washington e di Teheran, ma restano diversi nodi irrisolti a partire dal nucleare. Mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua, il servizio di Alessio Galea.
10: Tra cauto ottimismo e frenetici contatti diplomatici, il mondo guarda l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Dato per imminente da Donald Trump, luogo e data della firma saranno annunciati a breve. Possibile sede Ginevra già domani, sebbene Teheran ipotizzi una ratifica con firma da remoto, intesa di base confermata anche dal Pakistan, paese mediatore. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Resta il nodo del dossier nucleare, con l'Iran che precisa i colloqui si terranno in seguito. Altro scoglio, il cessate il fuoco in Libano, chiesto finora come precondizione dall'Iran. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo dal Libano. Stamani l'IDF ha attaccato Hezbollah nel sud del paese e nei raid, riferiscono i media libanesi, è rimasto ucciso il sindaco di Rian nel distretto di Jezzin. Nella notte nuove tensioni anche a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani diretti contro navi commerciali. Sullo sfondo dei nuovi proclami di Trump, le rinnovate pesanti accuse del capo della Casa Bianca agli alleati europei e al G7, il loro contributo alla pace è stato del tutto irrilevante.
9: Rientro con un fuori programma per Papa Leone XIV, che questa notte intorno alle 23 è arrivato a Roma a bordo del Falcon del re di Spagna Felipe VI, dopo che ufficialmente per il forte vento problemi tecnici avevano impedito il decollo dell'aereo messo a disposizione dalla compagnia Iberia per il rientro da Tenerife, isola delle Canarie e ultima tappa della visita apostolica del Papa in Spagna. Trafficanti di esseri umani, convertitevi, fermatevi, il monito del Papa, che ieri ha dedicato la giornata ai migranti che approdano sulle isole spagnole. Rivolgendosi a chi arriva ha esortato: apritevi con fiducia alla comunità che vi accoglie. Ma sentiamo un passaggio.
0: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! ¡Conviértanse!
9: Grossa novità per l'intrattenimento mondiale: è arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione, da oltre 110 miliardi di dollari, ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa, dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. L'unione tra Paramount e Warner era stata annunciata a febbraio a chiusura di una lunga battaglia per il controllo del gruppo titolare di marchi come Harry Potter, CNN e HBO, ed è destinata a riunire sotto la stessa governance due studi storici del cinema, varie testate, piattaforme in streaming e reti via cavo. Numerose le voci critiche dal mondo del cinema per la riduzione di soggetti a cui proporre film e contenuti. Gli anni li ha compiuti lo scorso 14 novembre, ma la Gran Bretagna festeggia oggi il suo compleanno, come da tradizione per la corona britannica, con la grande parata Trooping the Colour. Londra oggi festeggia il compleanno di Re Carlo III. Al corteo militare prendono parte anche i membri della famiglia reale. L'evento, trasmesso dalla BBC, è seguito da milioni di spettatori. Sullo sfondo la cerimonia inaugurale in terra americana, l'esordio autoritario degli Stati Uniti, ci pensa intanto Gianni Infantino a scatenare le polemiche, pungendo l'Italia ancora una volta fuori dai mondiali. Forse con 64 squadre si qualificherebbe, magari con 128. La replica di Abodi, quella della Federcalcio, nel servizio di Jenny De Gaetano.
7: Dal rapper Future alla sudafricana Tyla, la cantante brasiliana Anitta, Los Angeles glamour in perfetto stile hollywoodiano ha aperto casa USA di questi tempi, l'ombelico del mondo del calcio con Messico e Canada. Sul rettangolo verde hanno risposto presente i ragazzi a stelle e strisce, maltrattando il Paraguay con 4 reti. Intanto non bastasse l'amarezza della nostra nazionale essere ancora costretta a guardare gli altri, anche quella Bosnia, ultima carnefice delle sorti azzurre in ordine di tempo e capace di imbrigliare proprio l'11 canadese, ci ha pensato Gianni Infantino a spargere sale sulle nostre ferite purtroppo ancora sanguinanti. Con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, oppure magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia del gran capo della FIFA. Voglio sentirlo, la replica del ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Già infelice, quanto mai inelegante, perché l'Italia ha 4 stellette cucite sul petto. E tra l'altro il signor Infantino all'anagrafe si chiama Giovanni Vincenzo ed è figlio di genitori italiani immigrati. Il padre originario di Reggio Calabria, la madre della provincia di Brescia.
9: Ed è tutto, buon pomeriggio.
11: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
12: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
13: Questa è Radio Nostalgia. Se ci ascolti,

0: Radio Nostalgia.
1: Ci siamo, ecco la cassaforte.
2: Non mi ricordo la combinazione.
1: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
2: Vai.
1: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
2: Sì?
1: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
2: Ah, Andreoni.
1: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
3: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Sono le 13 e 32 minuti.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?

0: da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Caldo alla riscossa sul nostro paese, si comincerà con un weekend con temperature in aumento per arrivare a picchi di 38 gradi entro metà della prossima settimana. Avremo comunque un weekend inizialmente moderato, poi da metà settimana, come detto, la rimonta sarà più decisa ed incisiva. Quindi l'arrivo di una seconda intensa ondata di caldo dell'estate con qualche giorno di anticipo rispetto all'ingresso astronomico della stagione, che quest'anno avverrà domenica 21 di giugno. Quindi sabato sarà una giornata soleggiata praticamente su tutta Italia, come detto, con temperature che aumenteranno in maniera più sensibile. Al nord si registreranno massime tra i 33 e i 34 gradi sulla Valpadana, ma farà caldo anche al centro e al sud. Più moderate le temperature, 31-33 gradi al centro, 30-31 gradi invece al sud, fatta eccezione per i 34 gradi sull'entroterra sardo. Per questi e ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
2: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
3: Tutti per uno, uno per tutti.
2: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
3: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
2: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
3: Sì, paghi solo il materasso.
2: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
4: Questa è Radio Nostalgia. Se ci ascolti,

0: Radio Nostalgia.
1: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
2: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
1: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
2: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
3: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama AirServe.

0: Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: Scaletta 8090 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per soviglie brillanti c'è Pril. Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Palette Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: Amiche e amici, oggi dalle 16.30 vi aspetto tutti da Masella Arreda.
6: Ma ci sono anch'io!
5: Sì, è vero, insieme a me a Luca Giorgi ci sarà anche Greta Loffredo. Ma cosa c'è da Masella? Cosa c'è?
6: Una super festa, dove Masella presenterà due prodotti che possono trasformare ognuno di noi in uno chef stellato.
5: Sì, vai, ora me li dici, dai, dai, dimmeli, spoiler qualcosa, dai Greta!
6: Eh no che non te lo dico, perché trovano tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
5: Ci sentiamo oggi pomeriggio.
7: Sono le 13:55.
8: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
9: Siamo amanti della pasta.
10: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
11: E anche basta con questo spot!
12: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
13: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
14: Questa è Radio Nostalgia. Se ci ascolti...

0: Anta90 Radio Nostalgia.
1: Sei pronto a stupirti? Sabato 13 giugno dalle 16.30 ti aspetta un evento esclusivo da Mobili Masella. Un pomeriggio dedicato al gusto, al design e ai nuovi prodotti che renderanno ancora più speciale la tua tavola. E dalle 17 anche su Radio Nostalgia con Andrea Secci, Luca Giorgi e Greta Loffredo per scoprire in diretta tutte le novità firmate Mobili Masella. Per tutti i partecipanti, un ticket con sconto extra valido fino al 31 luglio sull'acquisto di nuovi arredi. Ti aspettiamo da Mobili Masella, via Provinciale La Spezia, Vezzano Ligure. Scopri di più su radionostalgia.fm.
2: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it. Radio Nostalgia.

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Amiche e amici, oggi dalle 16.30 vi aspetto tutti da Masella Arreda.
5: Ma ci sono anch'io.
4: Sì, è vero, insieme a me a Luca Giorgi ci sarà anche Greta Loffredo. Ma cosa c'è da Masella? Cosa c'è?
5: Una super festa dove Masella presenterà due prodotti che possono trasformare ognuno di noi in uno chef stellato.
4: Sì, ma ora me li dici, dai, dimmeli, spoilera qualcosa, dai Greta.
5: Eh no che non te lo dico, perché trovano tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
4: Ci sentiamo oggi pomeriggio.
6: Sono le 14:31.
7: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: 7 eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Il meteo di Radio Nostalgia.
17: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Caldo alla riscossa sul nostro paese, si comincerà con un weekend con temperature in aumento per arrivare a picchi di 38 gradi entro metà della prossima settimana. Avremo comunque un weekend inizialmente moderato, poi da metà settimana, come detto, la rimonta sarà più decisa ed incisiva. Quindi l'arrivo di una seconda intensa ondata di caldo dell'estate con qualche giorno di anticipo rispetto all'ingresso astronomico della stagione, che quest'anno avverrà domenica 21 di giugno. Quindi sabato sarà una giornata

0: a progetto casa.
1: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
0: Con una promo così, corriamo!
1: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
0: Da progetto casa, Aran.
2: Offerta prorogata fino al 15 giugno.
3: Questa è Radio Nostalgia. Se ci ascolti,

0: 80-90 Radio Nostalgia.
1: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
2: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
3: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
4: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
5: Incidente? Ammaccatura? Graffietto misterioso? Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
6: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica da Coffee Corner.

soli 36 centesimi. Hai capito bene. Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner, a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di

0: Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
1: Ma come è bellina sta macchinina!
2: Radio Nostalgia.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20:30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
3: Amiche e amici, oggi dalle 16:30 vi aspetto tutti da Masella Arreda.
4: Ma ci sono anch'io!
3: Sì, è vero, insieme a me a Luca Giorgi ci sarà anche Greta Loffredo. Ma cosa c'è da Masella? Cosa c'è?
4: Una super festa, dove Masella presenterà due prodotti che possono trasformare ognuno di noi in uno chef stellato.
3: Sì, vai, ora me li dici, dai, dimmeli, spoilera qualcosa, dai Greta!
4: Eh no che non te lo dico, perché trovano tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
3: Ci sentiamo oggi pomeriggio.
5: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
6: Sono le 15:10.
7: Radio Nostalgia. Viabilità.
8: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Si segnala inoltre che a causa di lavori la 1 panoramica rimarrà chiusa fino alle 17 di oggi nel tratto Traglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Sempre a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Greve in Chianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza. La circolazione ferroviaria rimarrà sospesa fino al 1 luglio. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Radio Nostalgia.
2: Incidente? Ammaccatura? Graffietto misterioso? Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci è a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
9: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
10: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
9: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
10: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
11: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
9: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
12: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama.

0: www.airservice.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
2: Una specie di monumento?
1: Acqua?
2: Un monumento alla cucina di eccellenza?
1: Brava, ti meriti una super bistecca in eccellenza del Masseto.
2: Wow!
1: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
2: E la buona cucina toscana.
1: Il Portico è a Calenzano, in via Terzani 12, dal 1983. Una certezza.
3: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica.
4: Ottimismo liquido.
3: Da Coffee Corner è arrivata la nuova 7 note, caffè toscano. Scopri con noi la tua armonia perfetta e la macchina potrà essere tua a soli 9 euro. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
4: La tua pausa al Coffee Corner.
5: Sei pronto a stupirti? Sabato 13 giugno dalle 16:30 ti aspetta un evento esclusivo da Mobili Masella. Un pomeriggio dedicato al gusto, al design e ai nuovi prodotti che renderanno ancora più speciale la tua tavola. E dalle 17 anche su Radio Nostalgia con Andrea Secci, Luca Giorgi e Greta Loffredo per scoprire in diretta tutte le novità firmate Mobili Masella. Per tutti i partecipanti, un ticket con sconto extra valido fino al 31 luglio sull'acquisto di nuovi arredi. Ti aspettiamo da Mobili Masella, via Provinciale La Spezia, Vezzano Ligure. Scopri di più su radionostalgia.fm.
6: Questa è Radio Nostalgia.

0: circolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sono le 15 e 32 minuti.
7: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: 7 eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
11: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Il meteo di Radio Nostalgia.
18: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un pomeriggio ben soleggiato su tutta l'Italia, più qualche velatura di passaggio al nord-est, con temperature in aumento massime fino a 30-32 gradi sulle pianure del centro-nord. Più contenuti i valori sui settori adriatici e lungo le coste in genere. Domenica, giornata ancora stabile e soleggiata, ci sarà qualche annuvolamento sparso, specie in Liguria, qualche velatura di passaggio, al pomeriggio dei locali disturbi sulle Alpi orientali. Temperature nel complesso stazionarie, con clima tipicamente estivo.

0: dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
1: Da Progetto Casa, Aran.
2: Offerta prorogata fino al 15 giugno.
3: La caldaia e la lavatrice si sono di nuovo guastate a causa del calcare? Sei stanca di rimuovere ogni giorno le incrostazioni dei rubinetti e dai vetri del bagno? Depur System Italia è lo specialista dell'acqua che dal 1992 porta l'acqua dolce a casa tua. Scopri le fantastiche offerte su depursystemitalia.it e acquista direttamente in fabbrica l'addolcitore d'acqua per la tua casa con il 50% di sconto. Depur System Italia, l'acqua dolce di casa tua.
4: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate! Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
5: Vado, ma è bellina sta macchinina!
6: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
7: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
8: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
7: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
8: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
9: Radio Nostalgia.

0: con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€, le creme viso a 10,99€, con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20:30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
3: Sono le 15:54.
4: Radio Nostalgia. Viabilità.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Il traffico al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Sulla 1 panoramica si segnala che a causa di lavori fino alle ore 17 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Sempre a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria. Sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza la circolazione ferroviaria rimarrà sospesa fino al 1 luglio. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
4: Radio Nostalgia.
6: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
7: Tutti per uno, uno per tutti.
6: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
7: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
6: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
7: Sì, paghi solo il materasso.
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
9: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
10: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
12: Incidente? Ammaccatura? Graffietto misterioso? Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci è a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
13: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
14: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
13: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
14: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
15: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
16: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
17: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
18: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
17: Ristorante Pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
18: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
19: Radio Nostalgia.

0: durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
3: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
4: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20:30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
5: Sono le 16:32.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: 7 eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Il meteo di Radio Nostalgia.
16: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un pomeriggio ben soleggiato su tutta l'Italia, più qualche velatura di passaggio al nord-est, con temperature in aumento, massime fino a 30-32 gradi sulle pianure del centro-nord, più contenuti valori sui settori adriatici e lungo le coste in genere. Domenica, giornata ancora stabile e soleggiata, ci sarà qualche annuvolamento sparso, specie in Liguria, qualche velatura di passaggio, al pomeriggio dei locali disturbi sulle Alpi orientali. Temperature nel complesso stazionarie, con clima tipicamente estivo ma caldo senza eccessi. Per il momento è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
15: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen,

0: aperti la domenica. riccardocorredi.it.
1: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88.

0: 90. Radio Nostalgia.
1: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
2: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
3: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
4: Dove, oh, dove?
3: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
4: Ah, sì, Ciccio Pennello.
3: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
2: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
3: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
0: Questa è Radio Nostalgia.

0: sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril. Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99 euro ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Sono le 16 e 54 minuti.
0: Radio Nostalgia. Viabilità.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Il traffico al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Sulla 1 panoramica si segnala che a causa di lavori fino alle ore 17 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Sempre a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza. La circolazione ferroviaria rimarrà sospesa fino al 1 luglio. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
4: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano Velocità Classic e Coppa Italia.
5: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
6: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
7: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
8: Madonna, è bellina sta macchinina.
9: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
10: Siamo amanti della pasta.
9: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
11: E anche basta con questo spot!
12: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
6: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
13: Questa è Radio Nostalgia. Se ci ascolti,

0: 90. Radio Nostalgia.
1: Incidente, ammaccatura, graffietto misterioso. Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
2: Ah, solito risveglio?
1: Quest'estate cambia musica. Da Coffee Corner c'è

0: soli 36 centesimi. Hai capito bene. Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza. Si fanno in tre. Coffee Corner, a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
1: La tua pausa al Coffee Corner.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
3: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
0: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
4: Radio Nostalgia.

0: la sua prima volta in radio.
1: Non mi fare cantare, io come non canto, no? Come te, non faccio lo stacchetto.
0: Vabbè, io ho cantato?
1: Insomma.
0: Ma non ero mica io che cantavo, no? È Luca Giorgi che lui il venerdì, io gli dico guarda che domani siamo in diretta da, che ne so, da Masella, e lui si mette lì e fa tutte le soundtrack, cioè lui è proprio il nostro music master, cioè è proprio così, vabbè. Buon pomeriggio, oggi siamo in diretta dalla località Buon Viaggio.
1: Siamo a Buon Viaggio.
0: Sì, località evidente località di La Spezia. Siamo su una strada di passaggio, ma soprattutto siamo con tanti amici che stanno già arrivando.
1: Se in questa... ci vedete, salutateci dalla finestra della macchina.
0: Ah sì, perché ovviamente siamo proprio sulla strada e non potete non vederci.
1: No, cioè, non ci potete non vedere.
0: Assolutamente.
1: Siamo qua accecati.
0: Accecati dal sole. Tra l'altro si è spenta a metà della strumentazione, però la potente tecnologia di Radio Nostalgia ci permette di andare in onda anche in questo sabato pomeriggio. Ma perché siamo qua, Greta? Perché?
1: Perché oggi sì, c'è, cioè, innanzitutto una mega festa come sempre, perché Masella lo sapete che è fantastico.
0: No, io non lo so, è la prima volta, quindi
1: è la prima volta, per me è la seconda comunque.
0: Ecco, allora,
1: oggi facciamo una fantastica presentazione di due prodotti qui da Masella.
0: Sì, tipo...
1: che sono uno un abbattitore e un altro invece un piano cottura induzione con cappa integrata. Sono andata prima a vederli.
0: Quindi Bora e Life, lo sai
1: Bora
0: che
1: Bora e Life, sì.
0: Sì, sì, uno sembra il vento perché lo porta via.
1: Sì, sì.
0: Esatto.
1: La Bora,
0: infatti, si porta via e tutti i fumi. C'è questa praticamente piena di induzione integrato.
1: Sì, sì.
0: Con la cappa integrata. Fighissimo. Tanto c'è una chef dentro, l'hai già conosciuta?
1: L'ho conosciuta, c'ha un profumo. Allora, devo dirti che c'è
0: la chef c'ha il profumo.
1: No. No, c'è un profumo, sta spadellando
0: qualcuno
1: delle verdure. Qualcuno
0: porti via lo freddo, lo sta bene, sta ragazza.
1: È il caldo, non ce la faccio più.
0: Non lo so.
1: Dove reggo? Io le reggo.
0: È da mezzogiorno che siamo al sole, Luca Giorgi. Fai tu. Ecco. Allora, dicevamo.
1: Dicevo, sono entrata, c'era questo profumo di verdure spadellate. Ma la cosa più bella è che, cioè, io odio l'odore di cibo perché poi ho tanti capelli, i riccioli mi si impregna. Ma c'era profumo, ma non c'era l'odore impregnoso. Cioè, come quando entri in un ristorante, ma non c'è tipo l'odore di fritto, tipo del cinese, no? Quindi tu senti il profumo del cibo, ma non ti si impregna. E la cappa era proprio un uragano.
0: Ma non c'è soltanto la cappa, perché dall'altra parte invece, appena entrate qua nello showroom dietro di noi, c'è un abbattitore dove all'interno adesso non trovate né cibo né... trovate il nostro Mac.
1: Sì.
0: No, e la gente ride. No, ma la verità,
1: è vero.
0: Ci abbiamo messo il Mac dentro perché si è surriscaldato. E hanno detto che in 10 minuti il Mac torna come nuovo.
1: Sì,
0: speriamo. Speriamo, perché
1: a 3 gradi.
0: Se non torna come nuovo cioè, è finita oggi. Ma la musica non importa, perché ce la mette Luca Giorgi. 2 ore fino alle 19. La musica più bella ve la suoniamo da Masella. Faceva carino.

0: Nostalgia.
1: Mobili Masella, live show.
2: Sì, Greta, siamo in diretta in questo sabato pomeriggio 17:20. Greta Loffredo, Andrea Secci.
3: Eccoci.
2: E Luca Giorgi, siamo live dal piazzale di Masella Reda. C'è questo grande evento che abbiamo l'onore e il piacere di raccontarvi alla radio, che vede protagonisti indiscussi due prodotti. Abbiamo detto Bora, che è questo piano cottura con cappa integrata, di coloro che questa cosa l'hanno inventata, cioè poi gli altri l'hanno tutti copiata.
3: Sono loro.
2: No, non è che dicono, cioè ho controllato sull'internet.
3: Quindi è sicuro.
2: È sicuro. L'hanno inventato loro. E Life, che ha fatto questo abbattitore, il primo domestico, cioè che tutti possono acquistare, ovviamente.
3: Diventiamo
2: tutti chef stellati. Perché no? Ma perché no? Perché non farla questa cosa? Perché non arrivare oggi qua da Masella? C'è anche Paolo. Paolo, vieni qua con noi, vieni. Paola. No.
3: Non vuole.
2: Come non vuole?
3: Non
2: Paolo,
3: vuole.
2: Guarda che se non vieni alla radio mi offendo, cioè sono a casa tua, sei il padrone di casa, almeno un ciao, vieni a dire almeno un ciao.
3: Dai,
2: un ciao.
3: Vieni
2: Paolo, non
3: ti
2: avere
3: lascio il microfono io, vieni.
2: No, c'è un altro microfono, aspetta che lo cerchiamo, c'è un altro microfono.
3: Dategli una sedia che sviene col caldo, sennò.
2: Non lo trovo, vieni.
3: Vieni, ti do il mio.
2: Vieni. Allora, intanto diamo il benvenuto a Paolo Masella. Ciao Paolo, benvenuto su Radio Nostalgia.
4: Ciao a tutti.
2: Grazie intanto per aver scelto Radio Nostalgia per amplificare il tuo evento, perché oggi non ci stanno ascoltando solo qua nel piazzale dove stanno già arrivando i tuoi ospiti, ma ci stanno ascoltando in tutta la Toscana, in Liguria e nel Lazio. Vuoi salutare qualcuno in particolare?
4: Ma tutti.
2: Tutti quelli che ci ascoltano anche dalla barca oggi, perché tu sei un lupo di mare.
4: Assolutamente sì.
2: Quindi salutiamo anche quelli che sono in barca, che magari stanno rientrando. Ecco, bene, una volta che avete attraccato in un porto qua vicino, passate a trovarci, perché solo oggi potrete ricevere un buono sconto spendibile entro il
4: 31 luglio.
2: Entro il 31 luglio, che potete acquistare i due prodotti che vi presentiamo oggi, ma anche, che ne so, una cucina, un divano, un salotto, perché qua da Masella trovate
4: tutto.
2: Vedi, Masella le sa tutte. Bravo Paolo. Però dopo mi entri nello specifico delle cose che presentiamo oggi. Poi magari mi porti anche i tuoi collaboratori, certo, che ho visto che ci sono, certo, un sacco, certo, di uomini e di donne che lavorano con te da una vita, tra l'altro.
4: Certo, tantissimi anni.
2: Bene.
4: A dopo
2: Paolo. Greta.
3: Eccoci.
2: Quindi, perché devono venire qui?
3: Perché si mangia gratis.
2: Ecco, io lo sapevo. Cioè, io sono qua che faccio tutta la pantomima e poi lei cosa dice? Dovete venire perché si mangia gratis.
3: Ma la voce della verità, lo sappiamo.
2: Ma non è la voce della verità. Si viene perché soltanto arrivando all'evento oggi, noi siamo in diretta fino alle 19, ma l'evento ovviamente
3: va
2: continua.
3: Avanti,
2: perché tra l'altro noi qua siamo nella postazione radio dove è finita la diretta, parte il DJ set con Luca Giorgi. Ma dalla parte opposta, perché qua si estende per chilometri, ci sarà anche un live show con una super band. Oggi ho sentito le prove, Santana, Pink Floyd, roba da paura. Sei pronta?
3: Ho capito solo Pink Floyd.
2: Ma che Pink Floyd? C'è di tutto. Andiamo, vai con Prince.

0: un attimo e poi torniamo in diretta, perché fino alle 19 vi raccontiamo questo evento, evento speciale. Io, la Loffredo, Luca Giorgi e le due grandi novità, Bora e Life, che sono due specialità che vi renderanno degli chef stellati, che potrete scoprire soltanto oggi. E se passate di qua oggi a località Buon Viaggio La Spezia, riceverete anche uno sconto, un extra sconto da spendere proprio all'interno qua di Mobili Masella entro il 31 luglio. Piccola pausa, torniamo tra poco.
1: Sono le 17 e 34 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti?

0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un pomeriggio ben soleggiato su tutta l'Italia, più qualche velatura di passaggio al nord-est, con temperature in aumento massime fino a 30-32 gradi sulle pianure del centro-nord, più contenuti valori sui settori adriatici e lungo le coste in genere. Domenica, giornata ancora stabile e soleggiata, ci sarà qualche annuvolamento sparso, specie in Liguria, qualche velatura di passaggio, al pomeriggio dei locali disturbi sulle Alpi orientali. Temperature nel complesso stazionarie, con clima tipicamente estivo ma caldo senza eccessi. Per il momento è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
3: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
4: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
3: Da Progetto Casa.
4: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
3: Con una promo così, corriamo!
4: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
3: Da Progetto Casa. Aran.
5: Offerta prorogata fino al 15 giugno.
6: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
8: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
9: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
10: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
9: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
10: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
11: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
12: Una specie di monumento?
11: Acqua.
12: Un monumento alla cucina di eccellenza?
11: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
12: Wow!
11: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato
12: e la buona cucina toscana.
11: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
13: Questa è Radio Nostalgia.
14: Dance.

0: 16 minuti alle 18, siamo in diretta in questo sabato pomeriggio da Mobili Masella e vi stiamo raccontando in diretta questo super evento. Greta, che cosa sta succedendo dentro? Cosa sta succedendo?
1: Dai, allora, Greta, intanto vedo un po' di macchine che stanno arrivando, quindi
0: assolutamente stanno arrivando un sacco di ospiti, stanno arrivando un sacco di persone, ne abbiamo invitate tantissime e stanno tutte arrivando perché sono venuti qua soprattutto per mangiare, come hai detto
1: come
0: te,
1: dico io.
0: Ma per, anche per ricevere questo buono sconto che si può ricevere soltanto arrivando
1: solo
0: oggi qua da Masella.
1: Esatto,
0: da Masella.
1: Esatto.
0: Vi ricordiamo che noi siamo in diretta fino alle 19, ma l'evento prosegue,
1: fino
0: a notte fonda. Fino a notte fonda troverete il DJ set del nostro Luca Giorgi che cura la parte tecnica, poi c'è una live band che non so come si chiamano, non gliel'ho chiesto. Ci abbiamo pranzato insieme, dopo glielo andiamo a chiedere, dai Luca, dopo glielo andiamo a chiedere.
1: Guarda, che stanno facendo.
0: Ti devo dire una cosa, Greta, però ora adesso vabbè, facciamo questa, no? Ma fra un po' bisogna andare a intervistare le persone.
1: Oh, mamma mia, che bello, quello faccio io.
0: Lo vuoi fare te?
1: Sì, sì, vado a prendere a caso qualcuno.
0: Tanto dovresti sentirmi anche dentro, non so, dovresti, c'hai le cuffie con hai capito? Quindi puoi andare, cioè proviamo, poi vediamo se funziona. Allora in questo sabato pomeriggio vi ricordo intanto che questa sera ci trovate tutti a Pescia, c'è il Throwback Party, quindi dalle 21.30 22 mi troverete sul palco del Throwback Party insieme a Charlie D, Jacopo Pelletti e la Dance Crew di Simone Ranieri. Ora però parliamo di queste due grandi novità che trasformano ognuno di noi, se li acquistate, in uno chef stellato. Perché che cosa presentiamo oggi? Dai, vediamo.
1: Allora, innanzitutto vedo qua che stanno facendo uno show cooking proprio alla nostra sinistra, tutte le persone sono sedute, stanno guardando, probabilmente che io l'ho visto prima, in anteprima, e c'è il ragazzo, lo chef stellato.
0: Anche dicono, lui è stellato?
1: Mi dicono.
0: Qui volano le stelle come se fosse la notte di San Lorenzo proprio.
1: Stava congelando come se non ci fosse un oggi, un domani, un dopodomani.
0: Ma perché non l'ha messo qua l'abbattitore?
1: Non lo so, guarda.
0: Ci abbattevamo anche
1: dopo
0: noi.
1: Dopo ci mettiamo un po' dentro.
0: Ma guarda, veramente, tra l'altro, cioè, è vero, quando abbiamo programmato questo evento un mese e mezzo fa, avevamo, cioè, presumibilmente doveva essere caldo, ma non Ferragosto, cioè
1: si sta morendo.
0: Siamo praticamente al sole,
1: Sì, praticamente.
0: Il sole bacia i belli, ma qua io capisco che siamo belli, ma stai esagerando la cosa.
1: Cioè, ogni 10 minuti aggiungo crema solare perché
0: brava, beata te che l'hai portata più che altro.
1: Vabbè. Presto.
0: Comunque, come direbbe Luca Giorgi, questa è una splendida giornata da trascorrere insieme alla musica più bella, quella che vi suoniamo ogni giorno su Radio Nostalgia, e con questi due grandi prodotti, Bora e Life. Continuiamo a parlare fino alle 19.

0: Allora, Greta mi ha abbandonato, ma mi ha lasciato con due piccole speaker. Allora, come vi chiamate?
1: Francesca.
2: Elisa.
0: Ah, quanti anni avete?
1: Io 11.
2: Beata. Io 7.
0: Ah, bene. E siete venute qua per cucinare?
1: No, no. Per parlare.
0: Ah, per parlare alla radio. Cioè, sì. Voi avevate un sogno nel cassetto, era quello di parlare ai microfoni di Radio Nostalgia, praticamente.
1: Ovvio.
0: Ovvio. E quindi, sì, ovvio. Ma voi siete mie ascoltatrici? Mi ascoltate o è la prima volta che mi vedete?
1: Poco.
2: Poco.
0: Ha detto sì. Poco. Giorgi, le mandi via, per favore. No, no, perché c'è. Vogliono parlare alla radio, poi non sanno chi sono. Cioè, ma veramente? Ma veramente? Vabbè,
1: allora. Vabbè,
0: adesso,
1: allora sì.
0: Adesso dovete
1: sì,
0: dire sì. Oasis Wonderwall. Vai, ora, ora voi, vai. Oasis Wonderwall. Dovete annunciare il disco. Cioè, siamo in diretta. Vai. Oasis Wonderwall.
1: Oasis Wonderwall.
0: 10 minuti alle 18 fino alle 19 in diretta da Mobili Masella.

0: Un minuto dopo le 18, torniamo tra pochissimo, piccola pausa, linea alla nostra redazione per sapere com'è la situazione del traffico delle strade e delle autostrade e poi torniamo qua in diretta da Masella.
1: Su radio Nostalgia.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49€. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Convenienza! Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Da Spazio Conad! Fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
10: Cibu, cibu.
2: Radio Nostalgia. Viabilità.
11: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano rallentamenti tra Valdarno e Cisareggello in direzione Bologna. Sul raccordo Siena-Firenze si segnala che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta Greve-Inchianti e San Casciano. Treni fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze e Borgo San Lorenzo Faenza, previste corse bus sostitutive. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze si ricorda che in questo fine settimana si svolgono le semifinali del calcio storico. Per sabato 13 e domenica 14 giugno previste modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale. Per maggiori dettagli consultare sempre le nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio Nostalgia.
12: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
13: Tutti per uno, uno per tutti.
12: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
13: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
12: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
13: Sì, paghi solo il materasso.
12: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
14: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
15: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da €119 al mese. TAEG 098, anticipo €6.200, 36 rate, rata finale €16.359. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
16: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
17: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica.
18: Ottimismo liquido.
17: Da Coffee Corner è arrivata la nuova 7 note, caffè toscano. Scopri con noi la tua armonia perfetta e la macchina potrà essere tua a soli €9. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
19: La tua pausa al Coffee Corner.
20: Incidente? Ammaccatura? Graffietto misterioso? Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci è a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
1: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
9: Siamo amanti della pasta.
10: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
21: E anche basta con questo spot!
22: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
20: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
23: Radio Nostalgia.

0: Fredo.
1: Eccoci.
0: E poi è arrivato un grande ospite, perché qua abbiamo
2: Daniele.
0: Stavo per dare un ruolo e te subito Daniele, mi hai stoppato. Allora, Daniele vive qui dentro dal 1900.
2: Ho iniziato nel 1992, poi c'è uno stacco e poi sono ritornato. Non potevano fare a meno di me.
0: Ah, bene, questo vuol dire che è un bene, quindi perché Daniele siamo qua oggi? Dai, che te sei più esperto di me.
2: Perché
0: c'è la Greta
2: evento...
0: è convinta che siamo qua per mangiare.
1: Sì.
2: Anche sì,
1: non solo.
2: È un evento particolare dove viene presentato l'abbattitore, che è utilissimo in cucina.
0: Life.
2: Esatto. E poi abbiamo un piano particolare della Bora con la cappa integrata, che è il must have che
0: io
2: avere
0: ho,
2: tutti quanti.
0: Lo so, ma io ho detto perché si chiama Bora. Perché come il vento si porta via tutto.
2: Se porta via tutto anche te, se ti aumentiamo al massimo.
0: No, sì, assolutamente. Tra l'altro io non l'ho vista in funzione, cioè quando abbiamo fatto il video demo non era in funzione.
2: Tanta roba, perché il vapore, lo vedi, il vapore che va proprio dall'interno, solo risucchia tutto.
0: Mamma mia, ragazzi,
2: è terribile.
0: È un abbattitore di quelli veri. Ma poi ci sono tante altre novità che si possono scoprire solo qua da Mobili Masella. Oh. Che cosa si può prendere qua?
2: Tutti i mobili su misura, su progettazione di interni, ci sono i colleghi che sono veramente ottimi.
0: Ha perso il microfono.
2: Il microfono non ci sta. Si può realizzare qualsiasi cosa.
0: E
2: tutte
0: oggi,
2: le ambientazioni di casa.
0: Tutte?
2: Tutte.
0: Tutte.
2: E oggi c'è una convenzione particolare che tutti i clienti presenti possono usufruire di uno sconto particolare.
0: Sì.
2: Che è praticamente un abbattimento del trasporto e del montaggio.
0: Che è tanta
2: che
0: roba.
2: È gratuito ed è valido con gli acquisti nuovi. Questi di arredi eccetera fino al 31.
0: E quindi cosa state aspettando? Se siete in giro, siete in macchina, noi vi aspettiamo qua da Mobili Masella, perché soltanto oggi potrete ricevere questo sconto particolare, che poi non è uno sconto, è un'offerta di quelle proprio da non farsi perdere per nessun motivo, perché cioè ragazzi il trasporto a casa non ve lo fa più nessuno gratis, ma solo oggi da Masella, se venite ve lo fanno.

0: ucciso anche il back off di questo evento, perché dalla parte opposta, dicevamo, c'è la musica dal vivo. Come
1: c'è
0: si chiamano?
1: Musica, oddio, non mi ricordo. Nemmeno, ma perché mi devi interrogare?
0: Ma non me la ricordo nemmeno io.
1: Dai,
0: ma magari
1: non è vero, tu ce l'hai scritto, hai leggi, dai.
0: No, no, io non l'ho letto, l'ho detto lì per lì, ma
1: perché
0: io ho la memoria.
1: Ti è venuto in mente?
0: No, ho la memoria, no, me l'hanno detto.
1: C'è qualcuno che ci suggerisce?
0: No, ma non importa, è uguale. Comunque c'è una super band, se vi piacciono gli anni 70, Santana.
1: Sì, sono bravi.
0: Cioè, qua vanno avanti nella parte bake off, dove praticamente fanno anche la pizza, non so se hai visto, no? C'è l'apertura, c'è il forno, fanno la pizza.
1: Buonissima.
0: Cioè, quindi cosa ve lo dico a fare? In questo sabato sera dovete assolutamente passare qua da Buon Viaggio, La Spezia, perché c'è questo mega evento di Mobili Masella. E poi Lalofredo e Luca Giorgi, cioè, rimangono qua fino a mezzanotte.
1: No, quindi, col cavolo.
0: Perché non venite a trovarli? Dai, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. Linea alle

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Live Show.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
10: Madonna, è bellina sta macchinina.
11: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi cantare. 26 luglio, Voglio tornare negli anni 90. 29 luglio, Elio e le storie tese in concerto. Il 3 agosto, Massimo Ranieri in concerto. Il 5 agosto, The Michael Jackson Experience. Il 7 agosto, Pupo in concerto. L'8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Il 12 agosto, Abba Symphonic Show con orchestra sinfonica. E il 14 agosto, gran finale con il Throwback Party. Grandi artisti, spettacoli per tutte le età e un'estate di emozioni in una delle location più affascinanti della Toscana. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Prevendite online su Ticket One. Biglietti disponibili anche in cassa la sera degli spettacoli. Medicio Live Festival 2026. L'estate vive qui.
12: Radio Ufficiale. Radio Nostalgia.
13: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
2: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
3: Dove, oh, dove?
2: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
3: Ah, sì, Ciccio Pennello.
2: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
2: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
4: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
5: Radio Nostalgia.

0: riprendi lui.
1: Siamo in diretta in questo sabato sera 18:49, ancora un po' di minuti in diretta da Paolo, da Mobili Masella.
2: Siamo qua.
1: Abbiamo mandato Luca l'avanscoperta. Luca, com'è? No.
3: Com'è? Appena mi avvicino scappano tutti.
1: Ma io non capisco, ma povero Luca.
2: Adesso rimandiamo Francesco, intervista Francesco, dai.
1: Vai, vai, guarda, c'è quel ragazzo lì che vuol parlare.
3: Vuol parlare lui?
1: Lui vuol parlare. Sì, lui è venuto apposta per essere intervistato da te, Luca Giorgi.
3: Ciao, buonasera, come ti chiami?
4: Francesco.
1: Ciao Francesco.
3: Come mai sei qua? Per quale motivo?
4: Qua ci sono capitato per due motivi. Uno per mangiare, e lo sappiamo.
1: Non avevo dubbi.
4: È segreta. Ma forse c'è anche un terzo, perché effettivamente l'abbattitore mi attraeva un pochettino.
1: L'abbattitore, è venuto per l'abbattitore.
2: Sì, gli ho chiesto se me lo compro.
1: Ok.
4: Di casa della cucina, me ce l'ho.
1: Ah, bene. Allora, vuoi l'abbattitore a casa?
2: Esatto, quindi ho detto vengo col mio fidanzato, così lo guarda, lui si innamora di tutto, lui c'ha il capitale e ce lo mette.
1: Ah, lui c'ha il capitale, capito?
2: Esatto.
1: Cioè, lei non ha scelto il fidanzato, hai capito? Cioè, lei non ti ama, lei ti ama per il tuo capitale, cioè te l'ha appena detto.
4: Questo allora è vero amore.
1: In diretta nazionale, capito?
3: E anche secondo me, anche perché fa le ricette gratis a lei.
2: Esatto.
1: Ah, ho capito. C'è tutta una roba così.
4: Ma in realtà quella che cucina è lei. Effettivamente se gli porto a casa dei prodotti che la rendono lo chef stellato.
3: No, ma io dicevo anche ricette di un altro tipo, perché lui, essendo medico, giustamente.
1: Hai ragione. In realtà lui cura le teste, quindi poi dopo ci scambiamo i numeri, che sarebbe il caso che ci desse un'occhiata, soprattutto a noi. Questa è Radio Nostalgia fino alle 19 in diretta da Masella.

0: oggi qua da Masella.
1: Abbiamo imparato che non si viene solo per mangiare agli eventi di Masella, ma sono anche costruttivi. Ci si portano i fidanzati e i mariti per farsi comprare gli elettrodomestici.
0: E poi?
1: E poi che se venite, avete ancora qualche ora di tempo, se venite qua vi presentate vi daranno uno sconto speciale.
0: Uno sconto speciale che cioè, vi porteranno il tutto, il montaggio e il trasporto gratis. Che non è proprio, diciamo, non è
1: esatto,
0: da poco. Cioè,
1: cioè.
0: Anche se nate in quelle cose, si fanno pagare tutto. Cioè,
1: esatto.
0: qua invece no, oggi no.
1: Non possiamo
0: oggi
1: fare
0: no.
1: nomi, ma da altre parti non l'ho mai sentita.
0: Che tra l'altro la band, ora non mi viene in mente, ma si chiama come un tavolo di quella marca lì.
1: Ah sì?
0: Sì, sì.
1: Veramente?
0: Sì, sì, lo dicevo con Daniel.
1: Ah.
0: Quindi vedi, cioè, poi tutto torna.
1: Tutto
0: vabbè,
1: torna.
0: Tutto torna. Come la nostra musica, quella più bella, quella di

0: 90. Mi, che è? Si chiama Nostalgia la band? No, no, non, c'è un altro nome, non me lo ricordo, vabbè. E poi, comunque, una cosa che vi dico è quella di seguire sempre i canali social di Paolo Masella, perché arriveranno anche altri eventi, eh. Arriveranno,
1: esatto,
0: altri eventi.
1: Ce n'è un altro previsto per novembre, spoiler.
0: E adesso la rettore!

0: Io che te lo dico a fa, Greta, sono triste perché alla fine 2 ore sono volate.
1: Sono volate.
0: Abbiamo incontrato un sacco di amici, abbiamo scoperto un sacco di prodotti. Ora stiamo cercando di vedere se sta, se torna Paolo. Paolo che sta arrivando.
1: Trovato, cioè,
0: sì, sì. No, in realtà non è Paolo.
1: No, non è Paolo.
0: Non è Paolo, lui
1: Fingiti.
0: È Life. È Life. Puoi venire qua, Life. Life o Life, lui è come Desiree, si chiama Life. No, in realtà
1: vediamo
0: è il prodotto.
1: Se, vieni, se vieni. Fa il timido,
0: a,
1: viene.
0: Abbattitore, vieni, vieni con noi. No, lui è un cecchino perché c'ha l'abbattitore. È lo chef stellato. Anzi, ora voglio chiedere allo chef stellato in chiusura di programma.
1: Eccolo.
0: Vieni, vieni. Vieni, vieni.
1: Ti lascio
0: qua.
1: Il microfono.
0: No, no, c'ha il suo, c'ha il suo, c'ha il suo. Intanto non gli ho chiesto come si chiama, perché prima era troppo indaffarato a raffreddare il computer. Come ti chiami?
2: Mi chiamo Edoardo.
0: Ciao Edoardo, ma tu sei uno chef stellato?
2: Faccio commerciale.
0: Ah, ok. No, allora perché mi hanno detto, no, c'è uno chef stellato che abbatte. Io ho detto, ma se uno abbatte è un cecchino, non è uno chef stellato. Com'è andata la presentazione di...
2: Molto bene.
0: Molto bene.
2: Sì, molte persone molto interessate. E mi aspetta un altro round.
0: Ah, bene, bene, bene. Allora ti lasciamo andare. In bocca al lupo per questo nuovo prodotto che abbiamo presentato in esclusiva oggi qui su Radio Nostalgia. L'abbiamo fatto da questa location strepitosa che è Masella Arreda. Buona serata, buon
2: grazie.
0: Proseguimento. Perché la tua serata è ancora lunga.
1: È
0: noi
1: lunga.
0: Invece, come la tua, Greta.
1: Dici?
0: Perché ora io prendo, scappo. Perché stasera mi troveranno
1: qua.
0: Sul palco del True Black Party a Pescia.
1: Invece a me mi trovate
0: ma
1: qua.
0: La festa qua da Masella continua con Luca Giorgi, con tutta la crew della radio, la Ele, insomma, tutti quanti. E con Greta Loffredo che prenderà il mio posto e adesso vi racconterà tutti i dettagli, non alla radio, ma qua dal vivo. Greta,
1: seguiteci.
0: Mi raccomando, adesso non andare di là e far ballare tutti con la band, cioè mi raccomando, vai di là, fai la vocalist, io me lo sento. Sulle mani, Masella!
1: Sì, sì, sì.
0: Va bene, dai.
1: Seguiteci sui profili.
0: Torniamo presto, ve lo dico, perché di solito noi poi quando entriamo piano piano.
1: Ecco Paolo.
0: Ciao Paolo, ciao Daniele, vi stiamo salutando. Dani,
1: ciao.
0: Corri! Dani, corri, corri, corri!
1: Dai che stiamo per chiudere.
0: Stiamo chiudendo la diretta, Dani, vuoi dire qualcosa? Ora o mai più, ora o mai più. Vuoi dire qualcosa?
3: Ci siamo, grazie a tutti di essere venuti, di aver partecipato, vi aspettiamo anche prossimamente perché comunque fino al 31 luglio abbiamo quello sconto particolare per questo evento e in ogni caso Masella è qua per arredare la vostra casa.
0: Grazie.

0: Mobili Masella, live show.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
5: Ok, metto Radio Nostalgia.
4: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
10: Convenienza. Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Da Spazio Conad! Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
12: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcere, ohimè. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Con ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Acista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è una cosa segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio già.

0: Sono le 20 e 12 minuti.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90 euro. Mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90 euro. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un pomeriggio ben soleggiato su tutta l'Italia, più qualche velatura di passaggio al nord-est, con temperature in aumento massime fino a 30-32 gradi sulle pianure del centro-nord, più contenuti valori sui settori adriatici e lungo le coste in genere. Domenica, giornata ancora stabile e soleggiata, ci sarà qualche annuvolamento sparso, specie in Liguria, qualche velatura di passaggio al pomeriggio dei locali disturbi sulle Alpi orientali. Temperature nel complesso stazionarie, con clima tipicamente estivo ma caldo senza eccessi. Per il momento è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
7: Tutti per uno, uno per tutti.
6: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
7: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
6: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
7: Sì, paghi solo il materasso.
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Incidente? Ammaccatura? Graffietto misterioso? Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci è a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
9: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
10: Madonna, ma è bellina sta macchinina.
11: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
12: Siamo amanti della pasta.
11: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
13: E anche basta con questo spot!
10: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
14: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
15: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Questa è Radio Nostalgia.
1: Stai ascoltando
0: l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto
1: Radio Nostalgia.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20:30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
2: Ciao, sono Chiara Bloom. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10:30 su Radio Nostalgia con Andrea Secci.
3: Chiara Bloom, un programma in collaborazione con BD Rova. Grazie ai sistemi automatizzati BD Rova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
1: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20:30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
3: La tua estate è con Radio Nostalgia.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30 parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.

0: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
1: Vi aspettiamo!
2: Nostalgia!

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.